0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase ho ntla basotho
1: a bomme
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le eto la bona la bophelo ba katleho
2: e motshomoratuwa ntate mzwake ka tshela ha moya wa ntate Sergeant Karedi o robala ka kgotso ke mametse le sedi FM 90.3 ya buang ke morutile ka tee ka mona ka maokeng maraba state moshate kroon state ke re le sedi FM ke molelwa
3: dumela e motsho motho ko mametse 86 DSTV channel ke masite wa lesanda wana ka kwa mmakong ke re dango
4: Tebeletso e ratwa le sedi FM.
5: Tumela mafifi, tumela ke sebolelo le balo ke ka Paris ha ke ve penare. Le nna ke re moya wa ntate ka re di robale ka kgotso ko mametse ka 88.9 bye.

0: le Afrika kaofela. Ra leboha ntate, go fela ga molesa moya o phomole ka kgotso. Thank you ntate, thank you Tshimolane ka mona ka Carlton Field.
1: Ntate Tshimolane ke lebohile haholo ka mono ka Carlton Field. Metsotso ke mashome di le metso e mmedi, re ya gore reng ya boraro Lesedi FM ke molelo le motsho moratuwa. Lesedi dumela kgotso.
2: Le kae ke motsho moratuwa?
1: Ka monate le kae kwete?
2: Ha monate ntate, ha moya wa ntate ka redi o obale ka kgotso. Ntate tsadi ka matswantswane ka molao wa metseng ya lethubo la 88.0. Ya lebohang e motsho moratuwa.
1: Anke ntate tsadi ka matswantswane, Lesedi kgotso.
3: Kwete kgotso.
1: Phela moetapele, phela moetapele.
3: Legodi nthwana mo Lebogo lekeišeneng.
1: Ntate.
3: Moya ka o fatshe kwete. Ke rata gore go ba ntate e karedi. O ne a sa kenya fela betšhe tseno, o di sebeleditse.
1: Ntate.
3: O sebeleditse South Africa. Re utlwile botlhoko re le makgoba bosigo. Re le ba mamedi ba Lesedi kaofela. A mmogo le wena kwete e tshidisega.
1: Ntate.
3: O mametse ke lekimba le mona ka 99.9.
1: Ke a lebogo leso. Lesedi, dumela.
4: Dumela Sponono.
1: Le kae?
4: Kuruma Mojalefa wa phela, wena o phela jwang?
1: Re phetse, wa Mojalefa tle.
4: Eya tle, ke go lapa la ntate ka redi, tshidisegang bana beso.
1: Ga
4: la latlhegelwa le lebang, ge na le lona, ntate Modimo o na le lona.
1: Ke a lebogo.
4: O mametse ka mona ka botshabelo ka 89.9. Thank you Sponono.
1: Thank you Popinyana.
4: Ke
1: re ke nyamele ka mona.
5: Na o blacklistilwe kapo dikolotong? MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
6: Freistata, Makufe, e kgutlile! Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangaung Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditekete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile!
7: Dikalaneng ho Lesedi FM.
1: Re go fa pele melati ya go lomphose bina di dikeledi ka morao mo male mosadi re tle go fa jalo Black Heidi a re jalo morati re be a fela metsungwe le tshimo metsi robong re a horenya boraro le se di fa mme ke molelo a hle hla boleya o matlafala o tie o thabo nya ka lagana go tsohle a re tshofele tebe.

0: di tabatsela tsa ra ya bohlano di fella mona mere di phetela ka olokola tsa bulipi bakeng sa letsiare lena jwale ka ditlobisitso ke ba mogatlo wa bulipi Pretoria Gauteng le tla hla ka ho pole empa o tla futumala ka leboya Mpumalanga le tla kwaela ka mohudi ho seng hona ka botshabela ntle le moo le tla hla ka ho pole ho fitlela ho futumala Province ya Northwest le tla hla ka ho pole ho fitlela ho futumala Free State le tla kwaela ka mohudi ho seng hona ka botshabela ntle le moo le tla hla ka ho pole ho fitlela ho futumala empa le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka borwa Province ya Northern Cape le tla hla ka ho futumale ho fitlela ho tshesa empa le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itsadileng a diaduma ka borwa botshabela Province ya Western Cape le tla kwaela ka mohudi dibakeng tse ikgotlileng le lebopo le ka borwa ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futumale empa le kwaele ho phole ka pula e bobebe dibakeng tse ikgotlileng le lebopo karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla hla ka ho seng hona ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka ufutumale empa upole ka leboya KwaZulu-Natal le tla kwaela ka mohudi ho seng ka leboya bobo haring ntle le moo le tla hla ka ho phole ho fitlela ho futumala di tabatsana tsa ora ya bohlano le bolipi di fella mona boela mamela di tabatseding ha ora e tla beile ya botshelela makumane a mona le mane tsola pele
1: Makumane, kamansi wa mufuke. Harabeke ka horaya bosano, ho fitla ka horaya botshelela ho se. Ho le sedi FM fela.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la bana la Tsohang, leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Le kajeno ho sana le pale e monate metswallenyana ya ka eo ke tlang ho le phetela yona. Dipale kapa tsona ditshomo di re ruta ka tsa bophelo le ho re hlokomedisa ka tse ka re hlaelang. Ha ile ha re sa mamele melao le melawana. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang molato ha o lebalehe. Metswalle, a re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

šia maphelo a rena bulegang le na di khoro mo mo le fasile le le go di mo ke o

0: Ntsona monatela Debra Fraser ine re ha Brenda Fassie a letsietseng a sa tlholea u bina ka morama thata ha he Brenda Fassie go bo okengwa Debra Fraser chiko twala balata Debra Debra kena mputus lentsola Brenda lile le baleile ha sa gona u bina nako ke hora ya pele o mametse le CD FM go tona ga tsola Afrika Borwa Diengwane moetu teng ho balla ditaba empapele o balla dihlo tsa tsona.
1: Horena tsitsipano Durban mo ba ipilaetse ba phuthetseng pakeng ya King Dini Zulu bakeng sa boipilaetso bo kgahlano le melata e senang ditokomane. Sepolesa sa Northwest se amohetse ho tshwarwa hape ha Edward Madiba ya dilemo di 38. Re tla lekola moruo le boemo ba lehodimo mmoho le tsentseng di etsahala sedikadikweng sa dipapadi. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka moramona.

0: so e tlisa mposo selo di fase go ntse basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: Restata Makhufe e gotlile mo kitse mo holo o Makhufe o tlaitse hala magong Bloemfontein go ketika mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mabela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso o tlo akala tharo o isa kala le tshwenye metsimbe di lwetse 2026 di tikiti di a fumane ya hona jwale mali compute ticket Makhufe e gotlile
3: ke nnete Makhufe e gotlile e tsheletse fela le sekoto metse o tsere furaletse go raya boraro mamedi motledumela a tlhakela boreka jalo Fake Friday TBT go rona kwa rerathelela afternoon drive show o dumedisiwa ka tlhompho e golo ke Thabo Mokone the bundle of joy porepotlwana mamedi motle re a leboga di engwe ne moeti fancy face ka ditaba tseno tsa hora ya boraro ore ke ntsha monate o rerathelela afternoon drive show re a leboga thuso mataung a re lebile golo fela the sole provider Thabang Morobane jwale ke nako mamedi motle re dumelela re le moho tlo ana jwa lefela ho reng ya botshelela ke moifano o ratanga wa ratella afternoon drive show tuka ka kwa rote ngwana ngwana na top lama 7 newe
4: hey tibla mohlo mamedi u sentse lefela jalo ra o amohela e bile re sentse gerela khotso tle motho motho e ba le rona di horeng tsena tse tharo kone ho ratella afternoon drive e tuka nga malakabe jalo ka gaitsere ka boletse ke le mmawela ke top lama 7 ke TBT throwback Thursday fake Friday it's about to be o se fetse ke tso go ga tsona di horentse na tse tharo helang thuto tlhaiso le seding mo ho tsole le boithabiso di botswa kwano ha o feela na kwano sentse le teng khaitsela motho ke bo jalo ka bonga ne shabalala le batlogo ka jeno baneng le jotsane le batle mane
3: ah re a le bua khaitsiri ya ka re a le bua mo mamedi ho hle mo mametseng le teng dumela le bitsela ka ke bongane he ke o tshwaretse dipapadi kwano re a thella dingata tso go tshwaretse ntsona ha ke no rata ha dikatsa o feta ha re tiana metsetso nyo mashuma mararo ka mara ho ra ya boraro e mashuma mararo ka mara ho ra ya bone le mashuma mararo ka mara ho ra ya bohlano khotso
0: le nana o ke la re a thella afternoon drive show
5: na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boye mombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo phuthe ho di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba secret
6: o so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa di le bakai ho wena ntsa ga re 8 se ha se ho sha mosebetsing se ho sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse se ikitse
5: ke mo thabo ke ba ba ke ha o se nanu mutu ho tshaba ba tete ke
6: ba sale you say
5: wa makalo se ke tsa re se mo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo thabo ba itse ha o inkelisho

0: Hawu kwetshelete.
1: Ufaka imali uzobona.
0: Money talks ngoneso.
1: Ufaka imali uzobona. Wabereke isifikira re money talks u City FM hantu mahlohora kyabone. Ndabatsa ho bona di balwa ke fancy face. Di engwa le mwedi.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya bohlano a re tiane o tse hlahlamang a ileng tsa hora ya botshelela ke khutlela luna bana beso
1: Basotho kopana
2: Basotho kopana
1: lo nna le le ya bo pina in me re khwaela

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya bosupa a ga re tianotse hlahlamanga e lenga tsa hora ya borobong ke nako ke fetelwa ga tsedi ya motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi FM
2: khati soida we kisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Sadi papa, holy city of fame.

0: papadi go le sedi FM.
1: Papadi ya bafana bafana le Mexico mo mamedi ya ba dikagetse di a tswa weso di bapala bana. Oh mo mamedi ke a tsoba hlewile wa opelwa ke. Oh wa ba botsoko ha o lo le bile ne se re ipeile hantle re bona. Re tlo bontsha Mexico to sale madinyane ha eno etsa ntheileng ya yetsa papadi tsa mo kwa le fatshe ka le mo sa 2010. Di mara te
2: a ke fabile o a ke fabile sbidi ke bafana bafana. Eh a ke fabile nick da ke ba te ne.
1: Ke nyao fa biseng ga o fitisi.
2: Ke ka mo kwa ke tinga te. Ke ba bora yo.
1: Ke le bila o le tsamponka. Ma me di dumela?
3: A re na ri ke le fapa.
1: Eish.
3: A re ke le tre kwa. Re re tu ya ga te tsambolo ba ku ya te o ri se.
1: Eh.
3: A di mo di se di sa ne shi ne ne ne. O da re o na di ka ndora ka ba twa te.
1: Nda.
3: Ngo chi jan ke ene. Ene mo roko ene ti pino. A me la ri me chi ko. A me ene ti pino lo re nge bo hala ka. Re ra ka e tsho.
0: Papa di for the city FM.
4: Se vidimo lì, se vidimo lì.

0: amo di tshebe metso so ke le shume he pele re kana go renga ya borobong ha ga te mona re gotla
1: le sedi fm ke molelo se thala sa tlhompano le tshetsa no ya setshaba sa basotho
2: a tshike ka nete na o nkopa ga nya soyina
1: ba iketlile ka mmino di taba le dipaletsa bophelo tse batso sa moloda
0: Na e ka ba khathetse ke se khono ho fumana di long setlasa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS RNTUSA ho 33351. Mme re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa di credit bureau. Romela SMS RNTUSA ho 33351. Debt Clear SA ke company ya karolo consumer welfare e ka tlasa NCR ADR A2 hona le melawana le dipehelo mme dipehelo di a sebetsa kumela SMS RNTUSA ho 33351
1: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
2: ke motlotlo ka dilotho
1: Yo ho fama ikutlo a o beha mmotseng o ne paetseng wa puo ya Sesotho.
0: Ke nka ba babedi ba ho qetela kwa mahaleng. Le se di FM dumela hai?
3: Ha bo ga lady Sofke.
0: Dumela we so ho jwang?
3: Ei, o mona te George le ka tsebe wa tseba.
0: Ka o went to sentabisang.
3: Ei, ntse ke taka metse fela ke mametse mmino wa hao mona.
0: Ah, ke bua le mang kae?
3: Ke bua le Modise ka mona ka Tshiame B.
0: Modise ka mona ka Tshiame B. Ke le buile ha ho gaitsedi ya ka. Ha re be miswa le o fetlela hore nyana le shumele metse mmedi ya kere.
3: Ai go tshwere jalo fela ngwane.
0: Ke le buile ha ho le so. Asimo, hele seri FM dumela.
4: Lady. Lady.
0: Hi Sporo.
4: Radio. O tlo ja e durate ha ho nwa ha ho di tsafa. O di tsafole, o di mixe, o di atsantwana bontwane. Wani.
0: A sporo ka wani, di vela ga itse di ya ka bana. O tsatsa hantle.
4: Ke tsofe hantle wena e go o tsotse ga nna o tsore ga nna tsa pila ka ja go gaitsa di ya ka go bana. Ke ne ke le mo sebetseng ka tsebela pa ha mo nate ka tsaisa. Bona ke ga ga na go e ke lady.
0: Ga itse daga ke hlotse ha monate ba le heka le lebena ha ke kena hala ba le tsena ka 8 o'clock go re ke khotsong bo thabile pelo mona
4: ya ga ke tshwenye ga hela ba bona ga itse di ile la mohlano ile mo tkebano ga itse di ha ke ba ka wa tsa phoso ke nte radio nya le nya ka ke mo na pe mang ne le di radio mo le di le senya fa re studio 4 ramai ke man
0: a
4: bonteng
0: a sporo ga iwan

0: Ah, sono schifo. Lì lo allo. Devo vedere, Zamai a lui non lo gnalò. No, no, mo, c'è il tino, gnalò. Zamai a lui non lo basti, gueva, ne. O conala, capo. Utazo e mungashi, gueva, mungashi, e te gueva, tacchi. Devo vedere, anzi, te ne. Tango mai.
1: Ehi! Ya no nete ke hore ke sono wa tsiba ka rona basadi go re le gatule na go re ha re satse rona re tsa joang ka lona re kena di phokothong ke kona mikotleng hele o isa joang we so ha ile mo utlwa basetse utlwa o thumotho ha o yo mo ka dimetseng tshelete ba ntseng ke ya no tswantsa dikgomo a ntsetsa garebe engwe Tsebeletso ke ra tswenga ya lesedi mabedi shebe metso tsoke le shumele metso emihlano re vurele se hora ya le shumele motso le monga ke ne konketse itumeleng a re thiba flash cortez shashi ubuntu bare mona ke a nyala hele o etsa jwa ga mo tsweka o ya ka maponesa mono wa motshwarisa gore A e bo butlela bo buti a go le lona le kopanyeng maboko mono. Se hlo se se ka le ke 1020.

0: ba monate haholoholo se di FM. Tle pele ke tle ke o baballe ntho e ke ena mona, mposi o e behile hantle.
1: Freistata makhufe e kgutlile. Mokete o moholo wa makhufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le tsumbedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makhufe e kgutlile.
2: Thembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

arle boela monyetla lwa ntlunkulu ho le sedi FM ithuba eme raro me se o tsona le wena re ho reng ya bobedi u santsa le tenge bo tsomra tuwa di thewa di kalane nalwana re tsena ho sa.